0: Urbana 94.9.
1: Wow, oh. Ho pisciato in ostaccio, la che vuole. Completo, mami. Candela. Oh. Yeah, yo, Gansa. Yeah.
2: Mami, ho pieduci.